0: Tutti frutti, palloni, tutti frutti, palloni, tutti frutti,
1: Fernsehen,
2: Kalkofe ist Mattscheibe.
3: Auf Radio FFN.